0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn wat jij hoort.
2: Era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.